0: ni nazo da bayani kama da wani ai ba ta wani
1: muna da aladu da banda ban araraba muwa fadin
2: duniya non stop music the beat 979.